0: Lucaia mare vedeni uni tutti che vuole mare memory lost kila
1: memory lost
0: call the doctor yaadu sunnadu mama kirike bunne ayya sini vedene muku tatta poi vedukrene ayya mata
2: oh my god
1: super doctor ne doctor hariyatama kiyala diyana ne
3: hina levi sindu hanna FM 93.5 හැන්දෑවේ හතර වෙද්දි ටියුන් කරලා තියාගන්න.
4: Evening Drive with Chamit and Charu.